Celebramus missam de feria tertia heptoma de vigesime per annum cum prefazione quinta communi et precio charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas, quae omne desiderium superant consequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio. Hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio, di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ego occidam et ego vivere faciam.
0: Ego occidam et ego vivere faciam.
1: Dixi, disperdam eos, cessare faciam ex hominibus memoria meorum. Sed arrogantiam inimicorum timui, ne superbirent hostes eorum. Ego occidam et ego vivere faciam. Et dicerent: manus nostra excelsa, et non dominus fecit ec omnia. Gens enim absque consilio est, et sine prudentia. Ego occidam et ego vivere faciam. Quomodo persequatur unus mille, et duo fugent decem milia. Nonne ideo quia petra eorum vendidit eos, et dominus tradidit illos. Ego occidam et ego vivere faciam. Iuxta est dies perditionis, et ad esse festinant sors eorum. Iudicabit Dominus populum suum, et in servis suis miserebitur. Ego occidam et ego vivere faciam.